0: ma in giro in
1: Spagna va avanti ma di che si programma la stampa di
0: comunicazione in Spagna ma in
1: performance
0: di niente ispirarsi
1: e me ne arriva in Spagna di tutta
0: a GAN
1: ma in informazione c'è la
0: città ma non becca
1: che in Spagna di una
0: stanza di Inga
1: GAN mi sono da due
0: punti ma
1: ma
0: Patris
1: a sono la mia
0: informazione di
1: Spagna di Spagna
0: di Spagna
1: di Spagna di
0: Spagna di Spagna
1: di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spagna di Spag